0: Certo, oggi no. Non è interessante.
1: Torna al mondo per
0: For 24, I don't believe so, no.
2: Okay.